serena le luci asciuga il viso e il lieto mai ritorni a passeggiare.

superna e tanto le dici e la mia cara prole a corrirli mennei. Folle, folle che sei! Ma non avrati così retito errore impunito il tuo cuore, se non curasti del tuo prenze i pezzi, io alle mie voglie con pensieri indegni ti mostrai.

sia clintenio l'armata passivata costanza, contente il varico ad ogni tua speranza. Con pensiero più tegno cangia